Oh, la bâtiment de gravity. Tu as des munitions. Tu as des renitions. Ma bâtiment de gravity. Tu as des canitions. Tu as des renitions. Oh, l'ouani. Oh, l'ouani. Oh, l'ouani. Oh, l'ouani. Oh, l'ouani. Oh, l'ouani. Oh, l'ouani. Oh, l'ouani. Oh, l'ouani. Oh, l'ouani. Oh, l'ouani. Oh, l'ouani. Oh, l'ouani. Oh, l'ouani. Oh, l'ouani. Oh, l'ouani. Oh, l'ouani. Oh, Allah do you want to know? You want to know?